0: ad Roberto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho! Ma tu mai ce l'ha avuto! E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto! Sì! Vendiamo! Attenzione!
1: L'hai letto un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che si ma dormi tranquillo.